0: un nuovo rock party vi aspetta domani su
1: Virgin Radio. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Virgin Classics
5: 1965.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Il rock è il genere più democratico che esista.
1: Patti Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Virgin Classics 1974.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequenza di scadenze e di date.
1: Frank Zappa. Virgin Radio. Style Rock.

0: on the air. Virgin Radio.
1: Style Rock. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Virgin Classics 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti: Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampire, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. In the
13: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla! Scialla,
16: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
14: Noi 1000!
16: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A tre anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dome Milano, 5 novembre Palazzo dello Sport Roma, 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Benvenuto da Roadhouse, desidera?
8: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
7: Arriva subito.
9: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
12: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
13: Virgin Classics 1967.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Best Rock speciale Aerosmith. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 7.
6: It's 7 a.m.
5: TGCOM 24, breaking news.
7: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha detto di volersi candidare per un altro mandato alla Casa Bianca. Il presidente ha espresso la sua intenzione prendendo la parola durante la cena dei corrispondenti. Toni più pacati intanto collidano dopo una giornata, quella di ieri, carica di tensione. Parliamo più seriamente con Teheran, dice il presidente. Non ho fretta di chiudere. Dall'Italia i prezzi dei carburanti non si fermano e il governo studia interventi per contenere gli aumenti, questione oggetto di un incontro che si è tenuto ieri tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. L'esecutivo valuta anche l'attuazione delle accise mobili, un taglio delle tasse sui carburanti finanziato con l'aumento dell'IVA sul petrolio. Cronaca, polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento, sarebbero queste le prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fahir, morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Resta da stabilire se lo schiacciamento sia stato provocato quando l'uomo era ancora in vita o a causa delle manovre rianimatorie. Gente in strada, molta paura, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose per la scossa di terremoto di magnitudo 4.1 avvenuta poco dopo la mezzanotte in Molise, epicentro a Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Torniamo all'estero, incendi devastanti in Francia e Spagna, almeno 200.000 le persone evacuate nei due paesi, oltre 140.000 scappano dal sud-ovest della Francia, con Macron che chiama l'esercito per domare i roghi, fiamme anche vicino Madrid con 63.000 evacuati. Chiudiamo con il calcio. Guardiola non sarà il CT dell'Italia, mentre salgono le quotazioni di Pirlo per la panchina azzurra. Il tecnico catalano ha declinato l'offerta confermando di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 anni a Manchester, sponda a City. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Traffic.
7: Questa la situazione su strade e autostrade. Ci sono code a tratti causate dal traffico intenso in Emilia lungo la A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione Ancona. C'è un incidente sulla 1 tra Laccio Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Code segnalate anche in Liguria sulla 10 tra Albisola e Vivio a 10 a 6 al chilometro 44 per chi sta procedendo verso Ventimiglia. Veicoli in avaria lungo la tangenziale est di Milano tra Gobba, Treviglio, Vimodrone e Lambrate, Melso, Dogana, Segrate verso l'Allaccio con la 1. Animali sulla strada segnalati sul tratto pugliese della A14 tra Cerignola Est e Allaccio con la 16 per chi sta procedendo verso Bari. Code anche al nord Italia sulla A22, c'è traffico intenso tra Bressanone e Brennero confine di Stato verso il Brennero, veicoli lenti in Toscana sulla 11 tra Montecatini e Pistoia verso Firenze. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 5, la Tiburtina Valeria, con un incidente all'altezza di incrocio Cerchio in direzione dell'incrocio Pescara, statale 16 Adriatica. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
8: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers. Have a nice day, rockers. Buongiorno, buongiorno, buon sabato. È il 25 luglio 2026, sono le 7.03. Inizia ufficialmente questo weekend qui su Virgin Radio, la nostra radio preferita, quella che ci accompagna sempre. E in queste tre ore in particolare vi accompagna con me, che sono Viola, buongiorno. Le tre ore in cui ci svegliamo, ci raccontiamo delle cose, ma ci svegliamo con calma, perché come sempre è weekend. E quindi che si lavori, che si sia in vacanza, che si faccia sport, noi lo facciamo con calma. Allora salutiamo Thomas in regia. Buongiorno Thomas, che stamattina non ha fatto né sport né è in vacanza, ma è qui con noi a lavorare. Allora abbiamo un sacco di cose di cui parlare, un po' di notizie che ho trovato. Avremo anche un bel momento album gift, in cui vi potrete portare a casa un bellissimo nuovo album in versione CD che è uscito proprio in questi giorni. Ma prima di tutto voglio sapere come state là fuori. E allora 342 41 41 411, mandateci, iniziate a mandarci i vostri messaggi, sia scritti che vocali. Vogliamo sentire le vostre voci, il vostro buongiorno, chi siete, cosa fate, da dove venite, i programmi di oggi, tutto quello che volete condividere con noi. Ah, non proprio tutto, cioè comunque abbiamo dei limiti, perché è mattino presto, sono le 7.04, quindi con rispetto e educazione, però insomma avete capito l'energia della giornata. Buongiorno, sono Viola e questa giornata parte così, insomma, un messaggio del genere. Va bene, io sono Viola e questa giornata parte come sempre con i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock.

0: Communication Breakdown. Chiudono questi primi 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock. Buongiorno, buongiorno. Sabato 25 luglio. Io sono Viola, questa è Breakfast in Rock. Stanno arrivando un po' di messaggi sui vostri programmi della giornata. Quello che farete oggi, perché siete già svegli e svegli, e voi continuate a mandarceli anche dei bei vocali e vogliamo sentirli. 342-4141-411.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
8: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
7: OVS, love people, not labels.
9: Perché?
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
14: Perché?
15: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
19: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
20: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
21: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
22: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
23: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
24: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
25: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: I Depeche Mode, Enjoy Day Silence, il remix del 2004 qui su Virgin Radio sabato mattina. Bellissimo ritrovare i Depeche Mode, vabbè, con uno forse dei loro pezzi più famosi, più incredibili. Mi ricordo sempre quando li ho visti dal vivo qualche anno fa grazie a Virgin Radio, concerto stupendo, Dave Gunn frontman incredibile. Va bene, ci sono un po' di messaggi che arrivano da voi, insomma, dalle vostre giornate, da quello che farete o state facendo adesso. Sentiamo.
1: Buongiorno, io sto andando a lavorare, sono Gigi da Milano e anche oggi si lavora. Buon weekend a tutti.
0: Gigi, però se si andasse a lavorare sempre tutti con questo entusiasmo, le giornate partirebbero nel migliore dei modi. Ti vogliamo sentire anche alla fine della giornata di lavoro. Vediamo come va.
2: Ciao
0: poi.
2: Viola, un saluto dalla risaia del Vercellese. Viva l'agricoltura e viva gli agricoltori. Un abbraccio, ciao.
0: Abbraccio. Qualcuno scrive: ciao Viola, la mia giornata è iniziata con le pulizie della casa. Dal 1 luglio sono a casa dal lavoro e quindi posso dedicarmi alle faccende domestiche per bene. Valentina da Cremona. Beh, dai, comunque è sempre bello anche trovare il tempo. L'altro giorno ho appeso due quadri in cucina, volevo dirvelo così. Devo farlo da un anno e finalmente ce l'ho fatta. Ci ho messo 10 minuti, pensavo veramente di svoltare la mia vita, invece no. Eddie da Brescia dice: che dire, ho accompagnato mio figlio in stazione, lui con gli amici in partenza per il mare. Io giretto mattutino sul bellissimo castello con vista panoramica della città. Calma, nessuno in giro, tranquillità, Virgin Radio, spettacolo, buon weekend. Mi piace questa cosa di accompagnare i figli in stazione presto o in aeroporto, perché devono partire per le loro, immagino, prime vacanze con gli amici. Mi ricorda un po' il mio passato, quando mia mamma non mi accompagnava in stazione, dovevo prendere un autobus. Belle le prime vacanze con gli amici. Bello anche il nuovo singolo di Johnny Marr, si chiama Spin.

0: disciplina. Non so cosa significa.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Ciao Viola, io invece ho appena finito di lavorare, sto tornando a casa e me ne vado a letto.
1: Oh, bene, bene, allora buonanotte, ma buongiorno invece a tutti e tutte le persone che ci stanno ascoltando. Questa è Virgin Radio, arrivanete qui, torniamo fra pochissimo con i Beatles.
2: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
15: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
16: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39 2026, tag 906%, salvo approvazione.

0: Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già.
3: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Virgin Classics 1969.

I Beatles con Get Back hanno 1969 dall'album Let It Be, e proprio nel 69 usciva anche Let It Bleed, album dei Rolling Stones, ottavo album in studio dei Rolling Stones, con canzoni stupende tipo You Can't Always Get What You Want. Quello era il 69, invece il 10 luglio del 2026 è uscito il nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, e questa canzone ne fa parte. Amante geloso si chiama Jealous

0: Il 28 luglio saranno a Cesena in concerto i White Lies. Take It Out On Me chiudono questa prima ora di Breakfast in Rock. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TG Com 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
5: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 8.
6: It's 8 a.m.
5: TG Com 24, breaking news.
7: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli, annuncia sorpresa da parte di Donald Trump alla cena dei corrispondenti. Prendendo la parola nel corso dell'evento, il presidente ha detto di volersi candidare per un terzo mandato alla Casa Bianca, al momento però la legge non lo consente. Toni più pacati da parte del presidente Colinan dopo una giornata, quella di ieri, carica di tensione. Parliamo più seriamente con Teheran, ha affermato Trump, non ho fretta di chiudere. In Italia, con la svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri, un soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, l'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Bologna, polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento, le prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fahir, morto domenica nel capoluogo emiliano durante un intervento della polizia. Resta da stabilire se lo schiacciamento sia stato provocato quando l'uomo era ancora in vita a causa delle manovre rianimatorie. In Molise paura ma nessun danno a persone o cose per la scossa di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte, epicentro a Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Non si ferma la tragica scia di incidenti sul lavoro. Un 18enne è morto in Sardegna in un impianto di trattamento dei rifiuti in provincia di Nuoro, colpito da un muletto. A Roma un lavoratore 47enne è morto schiacciato da una macchina spazzatrice. Chiudiamo con il calcio. Pep Guardiola non sarà l'allenatore dell'Italia, mentre salgono le quotazioni per Andrea Pirlo. Sui siti si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con il campione del mondo del 2006 per i prossimi 4 anni. La Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale. Queste le breaking news di TG Com 24.
5: Traffic.
7: Questa la situazione su strade e autostrade. Ci sono code a tratti causate dal traffico intenso in Emilia lungo la A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione Ancona. C'è un incidente sulla 1 tra Laccio Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Code segnalate anche in Liguria sulla 10 tra Albisola e Vivio, a 10 a 6 al chilometro 44 per chi sta procedendo verso Ventimiglia. Veicoli in avaria lungo la tangenziale est di Milano tra Gobba, Treviglio, Vimodrone e Lambrate, Melso, Dogana, Segrate verso l'Allaccio. Con la 1 animali sulla strada segnalati sul tratto pugliese della A14 tra Cerignola Est e Allaccio con la 16 per chi sta procedendo verso Bari. Code anche al nord Italia sulla A22, c'è traffico intenso tra Bressanone e Brennero confine di stato verso il Brennero, veicoli lenti in Toscana sulla 11 tra Montecatini e Pistoia verso Firenze. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 5, la Tiburtina Valeria, con un incidente all'altezza di l'incrocio Cerchio in direzione dell'incrocio Pescara, statale 16 Adriatica. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
0: Mick Jagger parla con noi, ridi con noi, il nostro nuovo rock ambassador qui su Virgin Radio. Inizia insieme a me, che sono Viola, questa seconda ora di Breakfast in Rock, la nostra colazione, quella dei weekend, e come sempre lo facciamo con i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock.

0: Non lo posso spiegare, il titolo di questa canzone degli Who, I Can't Explain, solo loro che hanno chiuso 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Questa è Virgin Radio, io sono Viola con voi fino alle 10, rimanete qui, torniamo fra poco anche con i Bon Jovi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Hai caricato le valigie?
17: No.
16: Hai controllato il traffico?
17: No.
16: Hai fatto il pieno?
17: No.
16: Perfetto, partiamo.
17: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
16: Ma hai prenotato?
17: No!

2013, Because We Can, e anche noi possiamo finalmente avere il film sulla reunion degli Oasis, i fratelli Gallagher, i nostri fratelli preferiti, perché questa storia, cioè la storia del loro grande ritorno insieme, si prepara ad arrivare anche sul grande schermo. Il film si chiama Don't Look Back in Anger ed è dedicata proprio al tour della band di Manchester, e avrà la sua anteprima mondiale quest'anno alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, cioè al Festival del Cinema di Venezia. E tra l'altro magari ci saranno anche loro sul red carpet, chi lo sa. Il direttore della mostra ha detto che lo hanno promesso, ha detto proprio i fratelli Gallagher hanno promesso di venire a Venezia, poi vatti a fidare, non lo so, ma vi dico che ci si può andare al Festival di Venezia. Io una volta ero andata con dei miei amici prendendo dei biglietti per vedere dei film, forse dei cortometraggi o dei film insomma un po' spettacoli, non alla prima, non sul red carpet, e a un certo punto però avevo dimenticato il telefono in un bar e quindi ho dovuto prendere un vaporetto per tornare indietro a recuperare tutti i miei averi sparsi in giro per la città, e non ho più fatto in tempo a tornare al Lido di Venezia per vedere i film di cui avevo acquistato i biglietti. Quindi se siete persone più organizzate, magari quest'anno qualcuno di voi andrà al Festival del Cinema, altrimenti Don't Look Back in Anger arriverà nelle sale il 10 settembre, quindi possiamo godercelo anche tranquillamente su delle poltrone comode. Va bene, continuiamo con la musica, c'è MGK insieme a Fred Durst, questa è Fix Your Face.

0: perché ispirati da un film o da una serie TV che è stata girata lì, quindi vado proprio lì perché lì è stata già girata la scena del mio film preferito. 342 41 41 411, fateci sapere. Fra poco parliamo proprio di questo e di un film che adesso sta andando veramente molto forte.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Ufficio cose smarrite?
14: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
17: Spumante o champagne?
16: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
17: Filetto o entrecote?
16: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
18: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scolastico.

0: Porte salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Virgin Classics 1971.

I Deep Purple, Black Knight, 1971, l'anno di questo Virgin Classic, che stiamo parlando di vacanze estive. In realtà vi ho chiesto, avete mai prenotato un viaggio? Avete pensato a una destinazione proprio perché in quel posto è stato girato, non so, uno dei vostri film preferiti, è stato il set di qualche serie cinematografica? Effettivamente sono arrivati un po' di messaggi. Qualcuno dice: nel 2022, visto che mio figlio maggiore era in pieno loop, maggiore aveva 13 anni comunque, era in pieno loop Harry Potter, prima con i libri e poi con i film, siamo stati in Scozia. Posso dire che quella è una delle cose che vorrei fare anch'io, andare nel castello di Hogwarts, sentirmi una vera maga, ecco. Fabio da Opera dice: quando sono andato negli Stati Uniti ho fatto una deviazione apposta per vedere le location di Breaking Bad e Better Call Saul. Effettivamente io anche quando sono andata a New York sono andata a vedere tutte le location dove sono state girate scene iconiche, non so, della serie TV Friends oppure del film Manhattan di Woody Allen, eccetera eccetera. Perché ve lo sto dicendo? Perché il nuovo trend estivo qual è? Andare a vedere tutti i posti in cui Ulisse è passato per tornare la sua magica Itaca, soprattutto anche perché in questi giorni è uscita l'Odissea di Christopher Nolan. Non so se l'avete già vista, io ho in programma di andare a vederla lunedì sera, sono molto curiosa, con Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, vabbè, cast super, e quindi un sacco di persone, di ragazzi stanno prenotando le vacanze proprio in mete tra Grecia e Italia, quindi magari Favignana e Legadi, dove c'è stato il set dell'Odissea, oppure in Grecia tutti cercano quella famosa grotta dove c'era Polifemo, ancora la maga Circe al promontorio del Circe, insomma tutte queste location, sì, alla fine dici bello il mondo, il fascino dell'avventura epica, comunque sono in Grecia al mare, c'hai ragione, cosa ti devo dire?

0: Preferirei non aver provato certe esperienze, ma il passato non si può cambiare. Tanto vale usarlo per comunicare qualcosa.
1: Chester Bennington. Virgin Radio. Style Rock.

0: All in my head di Blink 182 qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
2: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 9.
8: It's 9 a.m.
7: TGCOM 24. Breaking news.
9: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il governo prepara interventi per contenere gli aumenti di gas e carburanti valutando l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra la premier Meloni e il ministro Giorgetti. Da quando è scoppiato il conflitto in Iran, l'esecutivo ha calmierato il prezzo dei carburanti con un taglio secco delle accise, prima di 20 centesimi a litro, poi di 10, infine di 5. Stati Uniti, parlando alla Cina dei corrispondenti, Donald Trump usa toni più distesi con l'Iran dopo gli attacchi tra i due paesi. Dialoghiamo più seriamente con Teheran, le parole del presidente che aggiunge: non ho fretta di chiudere. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, intanto avverte: non temiamo le minacce. La cronaca svolta nell'inchiesta sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, fermato dai carabinieri di Salerno all'interno di un casolare abbandonato, un uomo che è ritenuto il responsabile dell'omicidio. Paura con gente in strada, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose in Molise per la scossa di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte, con epicentro Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Torniamo all'estero. Salite nella notte oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna per gli incendi boschivi, roghi che hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato d'emergenza nazionale e le autorità francesi a ordinare l'evacuazione di varie zone. Chiudiamo con il calcio. Andrea Pirlo si appresta a diventare, a meno di scossoni dell'ultimo secondo, nuovo CT della nazionale. Pirlo sta per approdare sulla panchina azzurra a 20 anni dalla vittoria dei mondiali 2006 ai rigori contro la Francia di Zidane. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Traffic.
9: Questa la situazione su strade e autostrade. Ci sono code a tratti causate dal traffico intenso in Emilia lungo la A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione Ancona. C'è un incidente sulla 1 tra Laccio, Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Code segnalate anche in Liguria sulla 10 tra Albisola e Bivio a 10 a 6 al chilometro 44 per chi sta procedendo verso Ventimiglia. Veicoli in avaria lungo la tangenziale est di Milano tra Gobba, Treviglio, Vimodrone e Lambrate, Melso, Dogana, Segrate verso l'Allaccio con la 1. Animali sulla strada segnalati sul tratto pugliese della A14 tra Cerignola Est e Allaccio con la 16 per chi sta procedendo verso Bari. Code anche al nord Italia sulla A22, c'è traffico intenso tra Bressanone e Brennero confine di Stato verso il Brennero, veicoli lenti in Toscana sulla 11 tra Montecatini e Pistoia verso Firenze. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 5, la Tiburtina Valeria, con un incidente all'altezza di incrocio Cerchio in direzione dell'incrocio Pescara, statale 16 Adriatica. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
6: 4 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast and Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con gli AC/DC.

0: Jack Bug, All Kinds of People. Adesso passiamo a un altro Jack, cioè Jack White, perché il primo ascoltatore, la prima ascoltatrice che chiama adesso viene in onda con me, ma soprattutto si porta a casa il nuovo album di Jack White che si chiama Frozen Charlotte in versione CD. Il numero da chiamare subito è 800 324 330.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Aerosmith. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
4: Hai dimenticato i costumi da bagno.
3: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
5: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
6: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Afte.
12: Ne soffro da quando ero piccola.
13: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
12: Un aiuto per tornare a sorridere.
13: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
12: Rapida la guarigione.
13: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: i Green Day con Minority, una delle mie canzoni preferite dei Green Day dal 2000, e poco fa abbiamo lanciato l'appuntamento Album Gift per portarsi a casa il nuovo album di Jack White che si chiama Frozen Charlotte in versione CD. L'ascoltatrice più veloce a chiamare è stata Elisa. Ciao Elisa, benvenuta su Virgin Radio.
1: Ciao Viola, ciao a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. Senti Elisa, innanzitutto complimenti, sei stata velocissima a chiamare. Cosa stavi facendo?
1: Guarda, ero in fase di preparativi perché stasera ho gente a cena, quindi
0: wow.
1: Un po' di preparativi.
0: Beh, dalle 9:30, cavolo.
1: Ma iniziamo presto a grigliare le verdure un po'.
0: Ah, grigliata stasera.
1: Sì, grigliata.
0: No, io voglio sapere tutto di queste cose. Ma la fate, hai un giardino, Elisa? Dimmi un po', cioè,
1: sì.
0: Quanti
1: sì,
0: siete
1: sì,
0: stasera?
1: Sì. 11.
0: Ah, vabbè, che bella festa. Sai che mi viene voglia di... Tutti i miei amici che grigliano sono partiti, quindi non so più dove andare a fare le grigliate, incredibile.
1: Vieni, quando sei da queste parti, a Pordenone, mi fai sapere.
0: Assolutamente, assolutamente, Elisa, sì. E vabbè, siamo molto felici di averti conosciuto in realtà, è un sacco di energia bella, quindi grazie per averci chiamato.
1: Grazie a te, Viola, e a Virgin Radio che mi tenete sempre un sacco di compagnia, grazie mille.
0: Siamo contenti, Elisa. Allora, buona giornata, buona preparazione, buona grigliata stasera, va bene?
1: Grazie mille. Ciao.
0: Ciao, ci sentiamo presto, ciao. Che voglia di una grigliata. Adesso è alle 9:30, non stasera, anche ora.

0: Virgin Radio. Breakfast in Rock.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
10: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Virgin Classics 1968.

All Along the Watchtower, Jimi Hendrix, 1968. Io credo che questa canzone sia stato il mio primo Virgin Classic annunciato il mio primo giorno di diretta qui su Virgin Radio, quindi ogni volta che ascolto questa canzone penso vabbè a Jimi Hendrix e poi a questa stupenda avventura della radio. E allora, già che siamo su questo tema, sul fatto dell'amore per la radio che ci accomuna un po' tutti, io mi prendo sempre qualche secondo per ringraziare voi, ascoltatori e ascoltatrici di Virgin Radio. Un bel applauso per voi, sai come si dice, non lo so, in televisione ogni tanto. Fatevi un applauso, perché è bello sapere che ci siete sempre, è bello sapere che fate parte di questa famiglia di Virgin Radio con noi, quindi grazie, noi vi siamo molto grati, molto grate, ed è bello ogni tanto sentirselo dire. Quindi grazie, grazie, grazie, voi continuate ad ascoltarci, soprattutto ditelo a tutti quanti e tutte quante. Vi ricordo che potete seguirci e ascoltarci in FM, in DAB Plus, tramite il nostro sito virginradio.it, tramite la nostra app da scaricare sui vostri telefoni, e poi siamo anche in diretta in televisione su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, tramite l'app Mediaset Infinity. Basta, vi ho detto un sacco di cose, seguiteci anche su tutte le nostre pagine social, perché sono molto belle, ci sono un sacco di notizie, gallerie fotografiche che vi riportano poi al sito per leggere tutte le ultime rock news aggiornate. Va bene, non mi sono neanche inceppata una volta a dire tutte queste cose, ci meritiamo una bellissima canzone. Nuovo singolo, lui si chiama Role Model, questa è Joy.

0: The Drugs Don't Work sono loro che hanno chiuso queste tre ore di Breakfast in Rock, tre ore che abbiamo passato insieme, le tre ore in cui ci siamo svegliati e svegliate. Quante cose belle sono successe oggi in onda. Io però vi devo salutare, salutiamo anche Thomas in regia, lo ringraziamo. Io vi lascio con Adriana, Rocking Weekend. Noi invece ci risentiamo domani, domenica, sempre dalle 7 alle 10 con me, Viola, ovviamente qui su Virgin Radio. Allora ciao a tutti e tutte e buon weekend.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti. Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampire, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 10.
7: It's 10 a.m.
5: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
8: Le 10 di questo sabato 25 di luglio, cioè praticamente questo è l'ultimo weekend di questo mese che passiamo insieme, vero Thomas? Sei al corrente di ciò? Prima che parti tu e poi ti manchiamo io, Viola, Ketty, tutte insieme, sì, tantissimo. Va bene, buongiorno a voi, siete su Virgin Radio, questa è la diretta di Rocky Weekend ed io, come ogni sabato ed ogni domenica, vi faccio compagnia dalle 10 fino alle 14, dove parliamo di concerti, rock and roll, di estate, perché no, anche se devo dire che stanotte ho dormito benissimo. Direte voi, a noi che ce frega, niente, a Milano si stava meglio, vero? Confermate? Sì, qui confermano. Va bene, allora facciamo una cosa, noi ne parliamo insieme, chiacchieriamo più tardi, lo facciamo dopo il free rock. Sono i 20 minuti di musica senza interruzione. Questa mattina partiamo con la sua voce, quella di Paul McCartney.

0: Fleabag, Youngblood, e lui a chiudere il free rock di questa prima ora di Rocky Weekend qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera 18:45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: Afte.
15: Ne soffro da quando ero piccola.
16: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
15: Un aiuto per tornare a sorridere.
16: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
15: Rapida la guarigione.
16: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
17: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
18: Arredissima.
19: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
20: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
21: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
22: Nuvola la trovi su syscom.eu.
23: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
24: GWM, go with more.
25: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
26: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
27: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
26: Siete pronti a sentire l'estate?
27: Parte da Riccione.
25: Siete pronti?
27: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
25: Vi aspettiamo!
28: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero!

Original Prankster sono gli Offspring direttamente dal 2000, ma oggi ecco, sabato 25 luglio 2026, 28 minuti dopo le 10, siete su Virgin Radio, ci diamo il buongiorno in questo weekend, ultimo weekend di luglio, weekend estivo. Io ve lo dico, noi resteremo insieme tutta l'estate, tutto agosto, tutti i giorni. Thomas, sei felice? Secondo me sì, sei felicissimo. Va bene, poi vi spieghiamo un po' com'è che va il palinsesto di agosto. L'importante è restare sempre qui su Virgin Radio, cosa che facciamo anche in questo sabato. Innanzitutto 342 41 41 411, il nostro numero, fatevi sentire, fateci sapere un po' come state, che si dice dalle vostre parti, se siete al mare, siete al lavoro, lo sapete, ci teniamo compagnia così. E soprattutto se siete a casa c'è Virgin Radio TV, i nostri canali 717 di Sky, 68 di TV Sat, Mediaset Infinity, e poi c'è sempre lui, il nostro sito virginradio.it, dove ci sono, ecco, aggiornamenti continui per quanto riguarda i concerti, i grandi live, ci sono tutte le foto praticamente subito appena i grandi artisti finiscono di esibirsi, ed ecco che sul nostro sito ci sono tutte le foto di questi grandi show. Sono reduce dal Noisy Naples Fest, devo dire è stata tanta roba ieri sera in Casebian, l'altro ieri Franz Ferdinand e gli Scancanensi, molto bene. Adesso invece è il momento dei Foo Fighters su Virgin Radio, questa è Window.

0: I Bring Me the Horizon con Lost su Virgin Radio in Rocky Weekend. Restate qui, noi torniamo tra pochissimo anche con un classico The Doors.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta, una nuova puntata.
6: Stasera 18:45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 lì a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, front

0: Abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
9: Virgin Classics 1969.

I Doors con Touch Me, Virgin Classic del 1969, in questa prima ora di Rocky Weekend, amici di Virgin Radio. Fa caldo e ok, ormai lo sappiamo, argomento inflazionato. E per quanto riguarda i rimedi per riuscire a gestirlo, anche stavolta i giapponesi si sono dimostrati un passo avanti e hanno realizzato ciò che credo, ecco, desideriamo da sempre: hanno creato il frigo per umani. Si tratta in realtà di cabine refrigeranti mobili a 15 gradi che sono però destinate principalmente a chi lavora in esposizione al sole, quindi per i cantieri, per le fabbriche e le aree di lavoro all'aperto. E quindi che si fa? Ci si può entrare anche solo per 5 minuti, quindi interi. Ci sono dei getti d'aria a 5 gradi che raffreddano la testa, il collo e le spalle, e così il sistema cardiocircolatorio trova pace, si prevengono i colpi di calore e si sta benissimo. Allora, io personalmente faccio una cosa: apro il freezer, Thomas, non guardarmi male, e ci metto la testa almeno per un minuto, e sono certa che chi all'ascolto qualche volta lo fa, quando apre il frigo, apre il freezer, ci resta un momento perché dice: ah, ecco, si sta meglio. Però il frigo per umani, secondo me, anche non solo per cantieri, in generale in giro per le città, visto che le città sono caldissime, il, come dire, a terra fa molto molto caldo, secondo me si può optare una cosa del genere. Ci sono gli Amazons, Blonde on the Bone.

0: Amazon's Blonde on the Bone ed è il momento dell'Omplay Stories di Paola Maggeri dedicato ai Black Keys.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Black Keys, la band di Patrick Carney e Dan Auerbach, che nel 2014 si immergono nel loro mondo di suoni rock analogici e nella loro visione soul intensa scrivono una delle canzoni più belle degli ultimi due decenni, Weight of Love.

I Black Keys hanno esordito nel 2002 con l'album The Big Come Up, registrato nella cantina di casa di Patrick Carney. Sono stati una band di culto dell'underground, suonando ovunque, un garage rock elettrico e furioso, sempre solo in due sul palco, spostandosi avanti e indietro per l'America sul loro furgone. Dopo 4 album pubblicano Brother nel 2010 e El Camino nel 2011, volando ai primi posti in classifica in America e vincendo 6 Grammy Awards. È un momento di svolta in cui la band più minimale garage rock del momento si apre alle influenze soul, alla psichedelia, ad un suono analogico ma molto contemporaneo, perché con loro in studio a Hollywood c'è il produttore Danger Mouse, che viene dall'hip hop e dall'elettronica. Patrick Carney dice: tutte le nostre band preferite sono band che fanno musica nuova in continuazione, e i Black Keys si evolvono con il loro 8° album Turn Blue, che il 12 maggio 2014 debutta al numero 1 in America. Quando siamo entrati in studio non avevamo niente, ogni giorno iniziavamo un pezzo e entro sera lo avevamo finito, registrando tutto in presa diretta, hanno detto i Black Keys. Uno di questi brani è Weight of Love, una pioggia di note distorte e avvolgenti che i Black Keys mettono come primo brano all'inizio di Turn Blue, per chiarire subito che quello è il loro suono, e questa è la distorsione che tiene incollati tutti gli elementi. Questi sono i Black Keys con Weight of Love.

0: Weight of Love, i Black Keys, il Long Plain Stories di Paolo Mongeri su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza.
5: Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Solo da un euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. Un euro.
7: Solo con un Euro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
8: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 11.
12: It's 11 a.m.
13: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
14: It's in the stars, it's at the
13: starlight. It's not about expression. First, you have to please yourself.
14: It's in the stars, in the stars.
13: You just don't give up.
0: Con la voce di Mick Jagger, il nostro rock ambassador, entriamo ufficialmente nella seconda ora di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio, noi ripartiamo con il free rock e partiamo con una band che ho visto live al Noisy Naples Fest. Loro sono gli Skunk Anansie, Because of You.

0: Ozzy Osbourne, Mike McCready, Immortal, sono loro a chiudere il free rock di questa seconda ora di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio, parliamo di concerti perché anche ad agosto ce ne sono diversi e noi oggi che cosa vogliamo fare? Vogliamo mandare due di voi il 29 di agosto al concerto dei Wolf Mother. Esatto, due biglietti, il nostro momento free ticket, quindi sapete come dovete fare, chiamate immediatamente il numero verde 800 32 43 30, il più veloce di voi verrà in onda tra pochissimo qui con me su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Vi aspettiamo!
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima.
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ci sono anche Pearl Jam con The Fixer in questa seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Ci siete anche voi, sempre pronti, velocissimi. Ecco, noi vogliamo mandarvi ai concerti e voi subito ci chiamate. E oggi tocca a Luca. Buongiorno.
1: Buongiorno, che onore, finalmente in diretta, che spettacolo.
0: Hai
1: ciao,
0: visto?
1: Buongiorno,
0: ciao, buongiorno, buongiorno, che bello, che piacere. Allora Luca, concerto dei Wolf Mother, 29 agosto, sei pronto?
1: Pronto, prontissimo.
0: Da dove ci chiami?
1: Io ti chiamo da Terni.
0: Ok.
1: Sono appena andato, sono un grande rocchettaro, quindi ho appena visto Metallica, quindi andiamoci.
0: Ci andiamo, assolutamente, assolutamente, a Teramo 29 agosto, i biglietti sono due, quindi già sai chi portare con te.
1: Ma certo, certo, il figlio che è più rocchettaro di me, perché io sono vecchietto, non ti credere.
0: No Luca, vogliamo sapere quanti anni hai Luca in diretta, vai.
1: 65,
0: senza
1: vai.
0: 65?
1: Sì, ma
0: è che vecchietto, è che vecchietto, il rock and roll ringiovanisce Luca, ma
1: assolutamente
0: dai,
1: sì.
0: Dai, assolutamente bellissimo, sì. Allora io sono sempre pro concerti genitori figli, cioè una roba proprio...
1: Sì, abbiamo fatti tutti io e lui.
0: Educazione musicale, lui lo sai, l'hai già detto?
1: No, non lo so, non lo sa, ne sarà una sorpresa.
0: Benissimo, certo. Benissimo, sorpresa della giornata. Va bene Luca, allora noi ti auguriamo un felicissimo concerto e una buona giornata.
1: Grazie, molto gentili. Grazie
0: ciao,
1: mille.
0: Ciao, buona giornata a te. Ciao. Resta con noi su Virgin Radio, come restate, ecco, sempre tutti voi all'ascolto. Arrivano anche i Casebian, hanno suonato ieri sera a Napoli. Trovate tutte le foto sul nostro sito virginradio.it.

0: prima di uno show faccio un po' di sollevamento pesi con la sigaretta. Poi il concerto inizia e da quel momento in poi l'unica cosa che vedo sono i miei piedi.
1: Angus Young, Virgin Radio, Style Rock.

0: The Emptiness Machine sono i Linkin Park su Virgin Radio in Rocky Weekend e tra poco torniamo anche con un classico del 65.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
13: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su Corriere dello sport.it.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl vale davvero.
19: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
20: Hai caricato le valigie?
21: No.
20: Hai controllato il traffico?
21: No.
20: Hai fatto il pieno?
21: No.
20: Perfetto, partiamo.
21: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD

Virgin Classics del 1965, Yahoo con My Generation, qui su Virgin Radio. Ed è, come dire, anzi vorrei cominciare così. Facciamo questa domanda: qual è secondo voi il disco che unisce più generazioni? Vi faccio, ecco, questo quesito perché in realtà si è dimostrato esserlo What's the Story Morning Glory, che è stato nominato il più grande album in studio di tutti i tempi nel Regno Unito. Parliamo degli Oasis, un disco capolavoro che, ecco, come ho anticipato, è quello che ha un po' unito diverse generazioni, sia quelle prima dell'uscita del disco, sia quelle dopo, e secondo me i posteri ancora parleranno di questo grandissimo album, anche che perché ha avuto un'impennata grazie all'enorme tour di reunion della band Live 25 della scorsa estate. Quindi, se ci pensiamo un po', comunque tutto giusto, è un disco che è un po' l'emblema del Regno Unito e che si posiziona terzo in classifica, giusto dietro a Greatest Hits dei Queen. E l'altra grande novità è che la grande storia degli Oasis si prepara anche a sbarcare sul grande schermo. Il film Don't Look Back in Anger, dedicato alla reunion tour della band direttamente da Manchester, avrà un'anteprima mondiale alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Wow! E l'ha confermato anche il direttore della kermesse, Alberto Barbera, che ha alimentato delle speranze. Ha detto: potrebbero, ecco, i fratelli Gallagher essere venire qui a Venezia. C'è la possibilità che gli Oasis vengano proprio qui. Noi restiamo assolutamente

0: The American Dream is Killing Me, Green Day. Si chiude così la seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Noi torniamo dopo le news della TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
5: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
10: Virgin Radio.
5: Sono le 11 e 59 minuti.
11: It's 11:59 a.m.
5: TGCOM 24, Breaking News.
12: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. È una 26enne senza fissa dimora irregolare nel nostro paese, l'uomo affermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, giornalista 53enne trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Il giovane, tradito da un'impronta digitale, è stato arrestato e ha confessato. A Bologna il sindaco Lepore presenta una denuncia a querela dopo le minacce social seguite alla notte di guerriglia nella manifestazione per la verità sulla fine di Abderrahim Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del sindaco si è scatenato una pioggia di minacce online. Non ci sono vittime o danni per la scossa di terremoto magnitudo 4.1 rilevata poco dopo la mezzanotte con epicentro a Pizzone, comune della provincia di Isernia. Una seconda scossa magnitudo 2.2 avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 a una profondità di 9 km. Dall'estero è sempre più drammatica la situazione degli incendi in Francia e in Spagna, salite a oltre 220.000 le persone evacuate in totale dalle autorità. La Spagna dichiara lo stato d'emergenza nazionale, la Francia ordina l'evacuazione totale di varie zone del paese. Il conflitto russo-ucraino prosegue, un raid aereo lanciato da Kiev nella regione di Zaporizhia nel sud dell'Ucraina ha causato la morte di 8 persone, tra cui 2 bambini. A dichiararlo è stato il funzionario nominato da Mosca responsabile della parte della regione sotto il controllo russo. Chiudiamo con la solidarietà. Oltre 12 milioni in Italia le persone che prestano aiuto gratuito a familiari, parenti, amici, coinquilini. I numeri sono stati calcolati dall'Istat nello studio sulle reti di solidarietà. I caregiver familiari che coabitano con le persone che assistono sono 4.400.000. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starting. It's not about expression. First, you have to please yourself. It's in the stars. You just don't give up.
0: È sempre la voce del nostro rock ambassador Mick Jagger ad aprire una nuova ora insieme, la terza di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio. Ripartiamo con una band che il 28 luglio, tra pochissimo, suona a Cesena. Loro sono i White Lies.

0: E con questo capolavoro del 1975, Pink Floyd, Wish You Were Here, chiudiamo il free rock della terza ora di Rocky Weekend qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
8: Con Max Giusti.
7: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
8: Stasera 18.45, Canale 5.
7: Il muro dà, il muro prende.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
17: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
14: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
18: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
19: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
20: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
19: Siete pronti a sentire l'estate?
20: Parte da Riccione.
18: Siete pronti?
20: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
21: Vi aspettiamo!
22: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
23: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
24: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
25: Che fame!
26: Mac!
24: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

AC/DC con Playball su Virgin Radio dall'album Rock or Bust. Ma oggi nel 1980, il 25 di luglio, usciva Back in Black, album capolavoro di questa band di AC/DC, che sono davvero inarrestabili, sono sempre in tour. E Brian Johnson a questa cosa piace parecchio, ha spiegato un po' quali sono le vibes pre-show. Dice che tutto, sa che tutto ciò che succederà, però c'è sempre un elemento imprevedibile, c'è sempre l'imprevedibilità, ed è proprio l'incognito a rendere la cosa più interessante. Lui lo dice apertamente: è tutto preparato, noi prepariamo ogni cosa, ma c'è sempre qualcosa, ma nella vita in generale, che non puoi prevedere e che ti spinge a dare sempre il massimo. E poi ha spiegato un po' qual è l'approccio della band in base live. Dice che una volta, tempo fa, quando loro, tutti loro, erano più giovani, prendevano le cose molto seriamente. Ad esempio, lui non sorrideva mai, perché diceva: io sono una grande rockstar, quindi devo comportarmi da tale, non posso sorridere molto. E invece adesso, dopo anni e anni di esperienza live, si divertono molto di più. Invece Angus Young ha detto: io mi preoccupo solo di una cosa, non devo cadere, tutto qui, devo restare dritto sul palco, perché se cado, ecco, mi faccio davvero male. Gli AC/DC comunque continuano a fare quello che gli piace di più, non hanno intenzione di fermarsi, e noi speriamo di vederli live davvero per tanto tanto tempo. Tra l'altro, l'anno scorso li abbiamo visti ad Imola per un grande concerto targato Virgin Radio, speriamo tornino presto. Arrivano gli Shutdown.

0: Lux Eterna in Metallica 2022 su Virgin Radio in Rocky Weekend. Restate qui, non vi muovete, torniamo tra pochissimo anche con un classico dei Deep Purple.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate

0: trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Virgin Classics 1972.

Classico del 1972, Smoke on the Water, l'inno più famoso dei Deep Purple, con un giro di chitarra che hanno imparato a suonare intere generazioni di musicisti. Anzi, voglio sapere proprio da voi al 342-41-41-411, per chitarristi, insomma, qual è il primo riff, il primo giro di chitarra che avete imparato a suonare? Ma va anche per i bassisti, insomma, parliamo un po' di musica, di quando avete preso gli strumenti in mano la prima volta e giustamente, ok, vediamo che riff o che giro di basso devo imparare. Ma parlando dei Deep Purple, vi invito ad andare sul nostro sito virginradio.it, perché proprio loro, esattamente Ian Pace e Simon McBride, sono passati dai nostri studi qui su Virgin Radio. Alteria li ha intervistati, hanno parlato un po' del loro ultimo disco uscito il 3 luglio, Splat. Ma sempre sul nostro sito ci sono tantissime interviste, obbligatorio vedere quella di Paola Mogheri che ha fatto a Mick Jagger, ma anche tutte le altre, e anche quella che Andrea Rock ha fatto a Matthew Bellamy dei Muse in occasione del loro 10° album uscito il 26 giugno, The Wow Signal, e band che noi aspettiamo ardentemente per 2 bei concerti targati Virgin Radio il 20 e il 21 di novembre all'Unipol Dome di Milano. Li ascoltiamo anche insieme adesso con la loro Night Shift Superstar.

0: Lenny Kravitz, American Woman, su Virgin Radio, e adesso spazio a Drive Up.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 12 e 59 minuti.
5: It's 12:59 p.m.
4: Drive Up.
6: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Al recente festival of Speed di Goodwood, Denza ha presentato Bao 5, il primo SUV del brand del colosso BYD, un modello destinato al mercato europeo di alta gamma. La propulsione del Bao 5 è ibrida, sfrutta la tecnologia plug-in Dual Mode Off-Road che consente di viaggiare comodi sulle strade normali e allo stesso tempo di affrontare percorsi più impegnativi fuori strada. Il motore termico abbinato a quello elettrico consente di raggiungere la potenza di 544 cavalli, 4 secondi e 8 decimi per passare da 0 a 100 km orari. L'autonomia in elettrico è di 90 km, quella complessiva raggiunge gli 835. MG ha presentato due concept car che tracciano il futuro elettrico dello storico marchio inglese, ora di proprietà del colosso cinese SAIC. La Go anticipa il modello che entrerà in produzione dal prossimo anno. Si tratta di una hatchback del segmento B dal design che abbina linee retro a quelle più attuali. Una macchina versatile, progettata per muoversi con agilità nei percorsi urbani. Ha invece una spiccata vocazione sportiva il prototipo Cyber, destinato a diventare la base di partenza per modelli ad alte prestazioni del segmento D. Si chiama DS numero 7, è l'ultimo SUV compatto firmato dal marchio francese, nato sotto la Tour Eiffel nel 2014. 4,66 m di lunghezza, bagagliaio fino a 560 litri, motore elettrico con un'autonomia che arriva a 740 km e tre tagli di potenza, oppure ibrido con il 3 cilindri che è nuovo nel 70% delle sue componenti. I cavalli sono 145 e non manca niente tra ADAS, telecamere e radar. La tecnologia è declinata anche sulla sicurezza con il sistema Night Vision, in grado di scandagliare la strada fino a 300 metri nel buio più totale. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
0: 2 minuti dopo le 13, questa è la nostra ultima ora insieme, quarta ora di Rocky Weekend, sempre qui su Virgin Radio. Ciao Tommy, ti saluto, noi ci vediamo domani e do il benvenuto ad Ale Fiore in regia. Intanto ripartiamo con il nostro free rock, ad aprirlo i Red Hot Chili Peppers.

0: Imagine Blink 182 sono loro a chiudere il free rock di questa quarta ora insieme qui su Virgin Radio in Rocking Weekend. E tra l'altro proprio loro, noi, ecco, li abbiamo già segnati in calendario, nel calendario dei concerti del 2027. 13 luglio saranno ai High Days Milano, Ippodromo, SNAI, San Siro, e ci saremo ovviamente anche noi. Ma un'altra band invece che torna a novembre, quindi è questo il 2026, l'anno è questo qui, il 6 di novembre precisamente all'Unipol Forum di Milano, sono i Placebo, e noi tra pochissimo torniamo proprio con loro.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Aerosmith. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Attenzione prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Perché? Perché?
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Ci sono cose che vorresti tornassero.
12: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
12: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
13: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
14: GWM, go with more.
15: Benvenuto da Roadhouse, desidera?
16: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
15: Arriva subito.
17: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
18: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
19: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
20: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
21: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
22: Scialla, c'è Skoda!
21: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
22: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
21: Ah, e allora scialla! Scialla,
23: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
21: Noi 1000!
23: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

I Placebo 2009, noi li aspettiamo il 6 novembre a Milano, Unipol Forum, concerto targato Virgin Radio. Amici di Rockin' Weekend, ma voi la vorreste l'auto di John Bonham? Ve lo chiedo così perché se avete circa 50.000 sterline, il corrispettivo di 60.000 euro da parte, beh, questa macchina potrebbe essere vostra. Si tratta di un vero gioiellino, è una Jensen Interceptor del 1972, un cimelio del rock and roll e l'auto d'epoca appartenuta al batterista delle Zeppelin, tra cui, ecco, lui era molto legato a questa macchina, lo ha detto apertamente anche nell'annuncio, si dice che è documentato, ecco appunto quanto ci tenesse, anche perché vi ha fatto un incidente da cui poi è uscito illeso. Ma nonostante la vecchiaia, gli acciacchi di questa macchina, se così vogliamo dire, tra il 2020 e il 2023 è stato avviato un progetto di restauro che è costato più dell'attuale valore dell'auto, circa 83.000 sterline. Io credo che solo a guardarla ci si renda conto di quanto questo sia un pezzo iconico della storia del rock and roll. Poi lui ci teneva anche tantissimo, quindi voglio dire, se, come dire, Ale Fiore, tu ce li hai questi soldini da parte, la vorresti l'auto di John Bonham? Va bene, andiamo avanti. Su Virgin Radio arriva un'altra band che aspettiamo per un grande concerto il 3 febbraio all'Alcatraz di Milano. Loro sono gli Editors con The Rush.

0: La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Paralyzed by the Joy, la voce di Richard Ashcroft su Virgin Radio in Rocky Weekend. Tra pochissimo torniamo anche con un classico dei Queen.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
3: Con Max Giusti.
2: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
3: Stasera 18.45, Canale 5.
2: Il muro dà, il muro prende.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
8: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
8: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Il rock degli anni 70 e sto periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica.

0: per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
0: Riso Flora, non squace mai.
2: Ufficio cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Virgin Classics 1977.

Will Rock You 1977, il nostro Virgin Classic dei Queen. Sono certa che l'avete cantato tutti, insomma, se a casa, in auto, le mani si battono quando ci sono canzoni di questo tipo. Allora, ultimo quarto d'ora insieme, bellissima mattinata, devo dire grazie mille sempre, amici e amiche di Virgin Radio, anche in estate, anche al mare, anche in montagna, perché Ale, devi sapere che durante le prime 3 ore, quando tu non c'eri, ci sono arrivati messaggi di persone che durante il trekking, ecco, con la nostra applicazione ci tengono, noi teniamo compagnia loro e loro, ecco, virtualmente tengono compagnia noi, quindi siamo molto molto felici di questo. Continuate sempre ad ascoltarci, siamo una grande famiglia del rock, quindi, e ditelo soprattutto a tutti che siamo i vostri preferiti, l'abbiamo detto così, va bene. Allora, palinsesto estivo sempre bello pieno, si continua su Virgin Radio anche questo pomeriggio dalle 14 alle 18, c'è Che ti passa per la seconda parte del Rocking Weekend, poi c'è il Free Rock, c'è il Best Rock 500, Virgin Radio Rock Live e poi c'è il Rock Party, perché come ogni sabato che si rispetti, ecco, bisogna concluderlo, oddio, con un party, ma anche a volte stare a casa sul divano, niente niente male. E soprattutto, prima di salutarci, voglio ricordarvi l'appuntamento della prossima settimana dedicato al Best Rock, perché giovedì 30 luglio dalle ore 21 andrà in onda lo speciale sull'album degli Aerosmith omonimo, la Legendary Edition, realizzato da Alteria, quindi non perdetevelo. Altre novità discografiche che ci piacciono riguardano i Weezer, torneranno con un nuovo album il 21 agosto, manca poco e li ascoltiamo anche adesso su Virgin Radio. Happy

0: Might as well be strangers, i Weezer su Virgin Radio in Rocky Weekend. E adesso arriva Paola Mogeri con il Long Plane Stories dedicato a Aerosmith.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo degli Aerosmith e di una delle loro power ballad più belle e trascinanti. Una storia d'amore che finisce, le radici blues che diventano rock, la sezione ritmica di Joey Kramer, Brad Whitford e Tom Hamilton, e il resto lo fa la chitarra di Joe Perry e la voce unica di Steven Tyler. Il risultato è What It Takes.

Aerosmith sono una band composta da 5 amici a cui piace suonare insieme. Questa è la nostra unica forza, ha detto una volta Joe Perry. La fine degli anni 80 segna la prima delle loro tante rinascite. Joe Perry se n'è andato e poi è tornato perché lui e Steven Tyler hanno una chimica unica che il cantante ha descritto così: è il fratello che ho sempre cercato e non intendo perderlo. Dopo l'album Permanent Vacation nel 1987 entro in studio a Vancouver e il 12 settembre dell'89 gli Aerosmith escono con Pump, il loro decimo album, che arriva al numero 5 in America e al numero 3 in Inghilterra, vendendo 7 milioni di copie e diventando uno dei loro più grandi successi. Infatti fa vincere loro un Grammy che li porta anche per la prima volta al numero 1 in classifica con il singolo Love in an Elevator. Si dice che durante le sessioni di Pump in studio a Vancouver con il produttore Desmond Child, Steven Tyler abbia detto un giorno: voglio mettere una ballad nell'album, serve a fare in modo che i ragazzi ascoltino anche i pezzi hard rock. Il lavoro comincia con una base di pianoforte, poi, come ha detto Joe Perry, ad un certo punto ci siamo resi conto che era un pezzo speciale, non solo una bella sequenza di accordi. Il video geniale in cui la band suona in uno storico locale di Dallas mentre tra il pubblico scoppia una rissa serve a far entrare gli Aerosmith nell'immaginario anni 80 e poi, come dicevamo, il resto lo fa il suono della band e la voce di Steven Tyler che, dai, obiettivamente canta in un modo pazzesco. Questo è What It Takes, gli Aerosmith.

0: What It Takes, Aerosmith, Long Play Stories, altro che Virgin Classic, raccontato magistralmente da Paola Maugeri. Stavo pensando alle fiore, alla voce di Steven Tyler, che è qualcosa di incredibile, così incredibile che mi ha confusa praticamente. Va bene, siamo arrivati alla fine di queste 4 ore di diretta insieme di Rocky Weekend, prima parte. Non muovetevi, è già pronta Katie Pass a tenervi compagnia per la seconda parte di Rocky Weekend fino alle 18. Alle fiore, grazie mille a te regia, grazie mille a tutti voi all'ascolto. Noi ci risentiamo domani mattina sempre dalle 10 alle 14 qui su Virgin Radio. Dalla vostra Adriana è tutto, ciao!
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
2: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti: Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampire, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
5: Sono le 14.
8: It's 2 p.m.
5: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Sono le 14, si riparte con Rockin' Weekend, il nostro programma del weekend che si divide in due parti, quello del mattino e quello del pomeriggio. Sono arrivata io che sono Katie Pass, sto con voi fino alle 14. Un abbraccio a chiunque stia facendo qualsiasi cosa di piacevole o anche semplicemente il grande riposo, quella cosa che il weekend regala ad un sacco di persone. E tu Alefiore come stai? Tutto bene?
9: Rock and roll, baby.
0: Immaginavo, sempre e comunque. Andiamo avanti così con questo spirito, con Ale che guida la macchina in regia, io che ti passa che sto con voi fino alle 18, la nostra musica che ci racconta un sacco di cose. Per esempio oggi partiamo proprio alla grande, cioè con una band che è tornata in Italia poche ore fa. Salutiamo ancora tutti gli amici del Noisy Naples Fest, di cui abbiamo parlato molto, anche perché anche Ringo è andato in presenza e ha aperto proprio le danze e tutto con il suo DJ set appunto firmato Virgin Radio. E poi sono arrivati loro, diceva loro che sono veramente molto divertenti, ce l'hanno dimostrato anche giovedì in quel di Napoli, i Franz Ferdinand. Allora riapriamo così, 20 minuti di musica senza interruzione, ovvero gli amplificatori. Questo è Do You Want To? Oh, well.

0: Friendly Fire dei Linkin Park in diretta su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
0: Sabato 25 luglio siamo in diretta in Rocking Weekend. Io sono Katty Passa, resta Ale Fiore insieme a me fino alle 18. Abbiamo ascoltato Friendly Fire dei Linkin Park, che ci ricordano tante cose. Per esempio che nel 2024, prima di tornare From Zero, erano tornati ancora con la voce di Chester, che comunque per noi è sempre un enorme piacere ascoltare. A proposito, state qui perché tra pochissimo c'è un'altra grande voce, quella degli Audioslave.
4: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
5: Con Max Giusti.
4: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
5: Stasera 18.45, Canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
14: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: Ci sono cose che vorresti tornassero.
16: Come le vacanze.
15: O un bel vantaggio.
16: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce è gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
17: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
18: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
19: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
18: Siete pronti a sentire l'estate?
19: Parte da Riccione.
17: Siete pronti?
19: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
20: Ti aspettiamo!

degli Audio Slave. Siamo nel 2005. Parlavamo prima dei Linkin Park perché li abbiamo ascoltati. Insomma, le nostre scalette sono sempre ricche di musica che ci ricordano la bellezza della musica, del rock and roll, il perché ci piace così tanto ascoltarlo. Ovviamente alterniamo ogni tipo di genere, ogni tipo anche di emozione che ci lasciano brani, e pezzi come questo degli Audio Slave sicuramente ci ricorda tantissimo quanto sia fondamentale poi essere nel momento giusto al posto giusto, perché spesso nella storia degli Audio Slave si racconta questo, cioè quanto poi Cornell fosse lì e in quel momento c'era bisogno proprio di questo, per lui che arrivava dai Soundgarden, per appunto per Morello che arrivava dai Rage Against the Machine, quindi una ventata di aria fresca che poi è diventata creatività allo stato puro, con una grandissima, veramente grandissima produzione come è stata quella di questo brano meraviglioso Be Yourself, appunto degli Audio Slave 2005. A proposito, noi qui su Virgin Radio abbiamo un numero di telefono in diretta 342 41 41 411. Io voglio subito sapere cosa stiate facendo, perché è l'ultimo weekend di luglio per noi, vero Ale Fiore? È un po' evidente che Milano si sia leggermente svuotata, quindi esatto, per caso state andando verso dei corsi d'acqua, qualsiasi essi siano, che sia lago, che sia vicino alla montagna, qualche ruscello, semplicemente un fiume o un mare meraviglioso dei nostri italiani, fatecelo sapere, semplicemente per tutti i saluti che già ci mandate, grazie, grazie, grazie, continuate così, perché cos'è che siete? La grande famiglia del rock, esattamente. Andiamo avanti con le nuove produzioni che arrivano qui su Virgin Radio. Role Model, questa è Joy.

0: Dreams, gli U2 del 2026, proprio loro, quelli che sono ritornati. Questo è il nuovo singolo dopo l'apertura del 2026 con tutto il resto di cui sappiamo, quindi il doppio EP. Adesso ci aspettiamo l'album intero, ce ne hanno già parlato, ci hanno già avvisato che arriverà dopo l'estate, non c'è ancora una data precisa, ma noi siamo pazienti, soprattutto quando si tratta di Bono e compagni. E a proposito, tra pochissimo facciamo un rilassatissimo viaggio del passato dei nostri e andiamo al 1971 con un Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
6: Vi aspettiamo!
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnonostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnonostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
11: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione.
12: Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco.

0: faremo sotto braccio la fine di questo brano mentre siamo fuori onda, girando su noi stessi, e vediamo chi resisterà di più tra noi due. Intanto vi ricordo che... Scusa, dicevi?
1: Morendo.
0: No, ancora no, dai. Dicevamo, l'album è Who's Next, e a proposito, chi è il prossimo? Ve lo dico subito perché abbiamo una grande ricorrenza qui su Virgin Radio, che da un grande Virgin Classic come quello degli Who passiamo alle novità, e sono arrivati loro, che poi si chiamano noi, Us, ed è una band finlandese, e hanno utilizzato un oggetto per parlare di una metafora molto evidente anche ascoltando il brano, che è quella degli alti e bassi nell'amore, nelle relazioni, e hanno utilizzato come strumento lo yo-yo, chiamando questo brano Yo-Yo Revolution. Cioè, lo yo-yo, amici, è una cosa che è quasi antica ai miei occhi, che sono una nata negli anni 80, quindi una prima millennial. Ma com'è possibile che una band uscita da poco faccia questo, ci regali questo grande amarcord? Eppure è andata così. Questo yo-yo utilizzato, dicevo, come metafora per l'oscillazione di alti e bassi all'interno di un rapporto, quindi descrivendo magari gli sbalzi d'umore della persona con cui si sta, oppure anche gli sbalzi di quello che è l'umore della relazione, quindi quanto sia giusto perdere il controllo in una relazione, quanto sia giusto anche farsi un po' trascinare dai primi amori, chi lo sa. Ascoltiamoli, sono molto interessanti. As Yo-Yo Revolution.

0: Summer Day, Green Day, esattamente 2 anni fa, era l'estate 2024, quella in cui vi dicevo che vi immaginavo un po' col braccio fuori dal finestrino mentre ascoltavate questo pezzo su Virgin Radio. Ed eccoci qua a riascoltarlo 2 anni dopo. Sono sempre i Green Day, noi siamo sempre Che Ti Passa e Ale Fiori in regia, e ritorniamo tra pochissimo per la seconda ora in Rockin' Weekend.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 15.
4: It's 3 p.m.
5: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
6: It's in the stars, it's at the starting.
5: It's not about expression. First, you have to please yourself. Just don't give up.
0: Ma che bello riaprire con la voce del nostro nuovo rock ambassador Mick Jagger, che è intorno a noi, come la nostra musica, che non si ferma mai. Infatti io sono Che Ti Passa, sto con voi fino alle 18, e adesso che sono le 15 riapro gli amplificatori con gli Offspring.

0: dei Muse con questo brano del 2015 chiudiamo il nostro secondo Free Rock. Sono 20 minuti di musica senza interruzione durante tutti i nostri weekend. Io sono Katy Passa, c'è Ale Fiore che rimane con me in regia, c'è il nostro numero in diretta 342 41 41 411, che oltre a rilasciarvi voglio usare per ringraziare tutti per tutti i messaggi che ci state mandando, anche per i ciao e per così i saluti che ci mandate in diretta, che sono sempre un piacere. Ed è un piacere in diretta ricordarvi quello che in questi ultimi 11 anni hanno fatto i Muse, tantissime cose di cui parliamo sempre qui. La cosa che ci interessa è dirvi che torneranno il 20 e il 21 di novembre all'Unipol Dome di Milano per una doppia data firmata Virgin Radio. Tra pochissimo si torna in diretta anche con i Queens of the Stone Age.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dome Milano, 5 novembre Palazzo dello Sport Roma, 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
7: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
8: GWM, go with more.
9: Solo da 1€, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499€ e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99€. 1€.
10: Solo con 1€ Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
17: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
16: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

By the Ocean, i Queens of the Stone Age. Qui siamo al 2013, poi sappiamo che in questi ultimi 13 anni, insomma, di cosine ne hanno fatte, ne hanno scritte, e ultimamente sono proprio ritornati col nuovo singolo Easy Street, un singolo che ci fa vedere anche l'immaginario delle catacombs, delle catacombe, a cui soprattutto Josh Homme si sta dedicando come metafora per parlare di quel passaggio oscuro che la vita gli ha dato nel suo privato e che lui ha deciso poi di buttare alla grande in quello che è tutta la sua arte e la sua musica. E quindi dalle catacombe, su cui appunto sono attualmente concentrati i Queens of the Stone Age, passiamo alle grotte, restiamo un po' a notizie che riguardano il turismo estivo, che ci ricorda anche le misure prese da altre località in Italia. Una delle più famose chiaramente è Fontana di Trevi a Roma, e parliamo della Grotta della Poesia, che non è soltanto uno dei luoghi più fotografati del Salento, ma è una grandissima cavità naturale affacciata proprio sul mare, che fa parte del sito archeologico di Rocca Vecchia, un'area abitata per millenni e ricca di mura, reperti e testimonianze che raccontano la storia antica appunto di quella costa. Ecco, qual è il tema? Che negli ultimi anni l'ingresso era già regolamentato, quindi per visitare quel luogo si dovevano pagare tendenzialmente biglietti intorno ai 3 euro, mentre invece per i residenti erano previste esenzioni, ripeto, tipo Fontana di Trevi. L'obiettivo è quello chiaramente di contenere l'afflusso, di proteggere un luogo molto fragile, superare l'immagine della grotta proprio come semplice piscina naturale. Anche la balneazione infatti è vietata per ragioni di sicurezza e di tutela. Ora invece pare si apra proprio una nuova fase, perché da 3 si passa a 5 euro. Il tema qual è? Quante aree naturali conoscete e pensate sia giusto proteggere e tutelare anche in questo senso? Perché in effetti con una sorta di biglietto d'ingresso si dà anche proprio un valore a quello che è il mantenimento di luoghi così al limite col sacro, veramente così importanti per noi e per il nostro turismo. Quindi fatemi sapere se ci sono veramente luoghi geografici che vi piacciono, dove siete stati, dove avete pagato volentieri un biglietto per vederli, e magari così ci rifacciamo anche l'immaginazione ricordandoci posti belli. Intanto la musica è qui e ci fa sognare. Questi sono i Nickelback, sono tornati anche loro nel 2026, e la nuova Bones for the Crows è in diretta anche su Virgin Radio. We'll be right back.

0: L'arte consiste nel fare qualcosa di nessun valore e in seguito di venderla.
1: Frank Zappa. Virgin Radio. Style Rock.

0: Buongiorno con The Boys of Dungeon Lane, un album che stiamo ascoltando in lungo e in largo e tra pochissimo ritorniamo con un Virgin Classic del 1969.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
3: Con Max Giusti.
2: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
3: Stasera 18:45, Canale 5.
2: Il muro dà, il muro prende.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Pronti? DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it. DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corriere dello Sport.

0: fanno sentire l'estate.
1: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
2: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
1: Siete pronti a sentire l'estate?
2: Parte da Riccione.
0: Siete pronti?
2: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
3: Vi aspettiamo!
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
4: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
7: OVS, love people, not labels.
8: Virgin Classics 1969.

Love Me, She's Just a Woman, i grandi e inconfondibili Led Zeppelin. L'anno è il 1969. Infatti, se per caso vi viene in mente che siamo nella nostra parentesi Virgin Classic, siete assolutamente giusti col vostro pensiero, perché siamo proprio lì. L'album è Led Zeppelin 2. Vi ricordo al 342-4141-411, mandateci sempre qualunque cosa voi pensiate, anche aneddoti legati ai nostri amati rocker, anche ai nostri amati classici del rock, perché tante persone, per esempio, molte volte mi hanno raccontato, che ne so, dopo un David Bowie, un'esperienza vissuta ascoltando David Bowie, magari c'è qualcosa che vi lega anche ai grandi Led Zeppelin. Noi, come ci piace sempre fare, passiamo dai grandi classici alle super novità, e loro sono veramente una super novità, perché sono nati a Sydney in Australia nel 2012 e sono famosissimi però per aver preso subito un suono molto british, tant'è che questo stile così indie rock è stato consacrato

E anche definito tale dagli stessi Oasis, nel senso che lo stesso Gallagher pare abbia dichiarato in passato d'aver apprezzato la loro musica. Loro proprio si definiscono, diciamo, il loro suono lo definiscono tra gli Oasis e quello che può essere un po' il suono degli Stone Roses. Vabbè, non mi dilungo, ve li faccio ascoltare. Loro sono i D-Maze, questo è Killing Time.

0: Wild Child dei Black Keys. Noi siamo su Virgin Radio Rocking Weekend. Restate con noi, tra pochissimo c'è un nuovo Free Rock.
1: On Virgin Radio Rocking Weekend.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 16.
4: It's 4 p.m.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
6: Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones. And we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's all about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
0: Terza ora in diretta su Virgin Radio e questo è il nostro sabato pomeriggio, sabato 25 luglio. Sono Che ti passa, ascoltare la voce di Mick Jagger e quella spinta in più per ritornare ad aprire un Free Rock. Lo facciamo coi grandi AC/DC.

0: Ciao Virgin Radio, sono Leonardo e secondo me un luogo molto speciale da proteggere sono i Campi Flegrei in Campania, dove mi sono immerso con le bombole a 6 metri per vedere i fantastici mosaici e la città sommersa che è là sotto.
1: Che meraviglia, ma che meraviglia! Questa ci sembra un'ottima chiusura di cerchio rispetto all'ora precedente in cui abbiamo parlato di posti meravigliosi in Italia da preservare con tutta una serie di tutele, comprese quelle di questi biglietti, di queste così valutazioni economiche da pagare per entrare a guardarli. Fateci sapere altre cose, fate come Leonardo, mandateci messaggi al 342 41 41 411. Io sono Ketty Passa, siamo su Virgin Radio, questo è Rocking Weekend, siamo qua fino alle 18. Tra poco parliamo di novità che riguardano anche i Red Hot Chili Peppers.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti.
3: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
4: Con Max Giusti.
3: Che stasera vi aspetta una nuova puntata.
4: Stasera 18.45, Canale 5.
3: Il muro dà, il muro prende.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima.
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
15: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Afte.
18: Ne soffro da quando ero piccola.
17: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
18: Un aiuto per tornare a sorridere.
17: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
18: Rapida la guarigione.
19: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

the Bomb, i Red Hot Chili Peppers, che dal 2007 ad oggi hanno fatto tanti passi. Questa cosa la diciamo di un sacco di band, perché è vero che queste band, diciamo più giovani, non proprio classic, ma che stanno sempre nella nascita tra fine anni 90 e inizi 2000, sono comunque riuscite a portare avanti delle parti discografiche sempre così diverse, sempre così fedeli a se stesse, ma anche così capaci di sperimentare. Sicuramente i Red Hot Chili Peppers mantengono una base fermissima, che è quella del loro approccio molto funky, però effettivamente hanno vissuto varie epoche, come tutti un po' i grandi, diciamo, del rock, e sono inarrestabili letteralmente, perché la band è attualmente al lavoro sul suo 13° album in studio, che peraltro stanno registrando e registrato agli Shangri-La Studios di Malibu. Inoltre sappiamo che di recente è uscito questo documentario, che tradotto in italiano è L'ascesa dei Red Hot Chili Peppers, che poi è incentrato veramente sugli esordi e su quello che era la figura del grande Slovak, di cui abbiamo tanto parlato qui, e trovate un sacco di materiale anche sul nostro sito virginradio.it. Altro grande nome che riguarda il 2026 sono gli Evanescence, che sono tornati proprio al centro della scena musicale globale con la pubblicazione del loro sesto album in studio, Sanctuary, che è uscito il 5 giugno di quest'anno e segna sicuramente un'evoluzione per questa band guidata da Emily. Anche qui abbiamo comunque dei tratti che rappresentano sempre la band in quanto tale, con i loro suoni, con le loro radici, però effettivamente questa evoluzione si avverte anche in quello di cui Emily parla, cioè nella scrittura dei testi, perché effettivamente è un disco che parla molto di quello che sono un po' le problematiche sociali e il periodo storico in cui ci ritroviamo a vivere, l'utilizzo dei social e tutto quello che Emily sta urlando letteralmente al mondo. Lo ha fatto anche con questo nuovo singolo, anzi ci è proprio partita col singolo Who Will You Follow. Questi sono gli Evanescence.

0: Play Your Games dei Greta Van Fleet, il nuovo singolo del 2026. Tra pochissimo si torna nel nostro amato passato, c'è un Virgin Classic del 1971.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
0: E adesso, amici, è ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di dire basta ai compromessi. Eh sì, è ora di GWM Aura 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Moderno, efficiente, con un design che si distingue da tutti gli altri. Se ne avete la possibilità, scopritelo al Lucca Summer Festival. GWM Aura 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate, da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
6: Vi aspettiamo!
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
17: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
18: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
19: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
18: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
20: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
21: Mi manchi ma domani torno.
22: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
23: Virgin Classics
24: 1971.

Life on Mars di David Bowie fino all'ultimo respiro di questo Virgin Classic del 1971, album Hunky Dory, e noi andiamo avanti. Parlando di che cosa? Parlando da una leggenda di un fiore appena sbocciato, che però con tutta la dolcezza e possiamo dirlo anche l'umiltà del mondo sta veramente facendo una fulminea ascesa solista, anche grazie all'album di debutto che già, per come si chiama veramente, che dolce che è Violet Grohl, perché questo disco si chiama Be Sweet to Me, cioè siate dolci con me. In effetti Violet Grohl, sì, figlia di Dave Grohl, parte da quella condizione lì, quell'ibrido in cui non si sa mai come giudicare veramente un artista, laddove poi dovessimo farlo, però molti lo fanno. Il giudizio purtroppo sta alla base un po' di quello che è, quando si ascolta musica nuova, magari si tende, no, a dire chissà se questo cognome porti da qualche parte oppure se è proprio lei che è brava. Io penso che sia la seconda delle due, e penso che questa cosa lei la stia dimostrando a livello mondiale, perché sta iniziando a fare dei numeri grossi a livello di live, sta facendo dei sold out. Abbiamo visto insomma che l'America l'ha accolta bene, ma non soltanto, perché tra pochissimo il tour si sposterà oltreoceano, partendo dalla Germania il 19 agosto e proseguendo poi a Colonia. Sappiamo tra le altre cose che Berlino è già sold out, cioè Violet Grohl calcherà palchi importantissimi portando la sua musica di questo disco uscito il 29 maggio. Ci resta soltanto continuare a supportarla come ci piace fare, ascoltando quello che è stato e che è il primo singolo in diretta su Virgin Radio, Bug in the Cake.

0: Waste Moment dei Kings of Leon in diretta su Virgin Radio. Restiamo qui in Rocking Weekend perché tra pochissimo, dopo le info sul traffico, si ritorna per l'ultima ora insieme.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Solo da un euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. Un euro.
3: Solo con un Euro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 17.
10: It's 5 p.m.
11: Ah! E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
12: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
13: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
14: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 4 Torino-Milano: vengono segnalati materiali dispersi allo svincolo di Carisio in direzione di Torino. Lungo la A23 Palmanova-Tarvisio, traffico congestionato con code tra il confine di Stato e lo svincolo Malborghetto-Valbruna in direzione dell'autostrada Torino-Trieste. Sulla A14 Pescara-Bari invece un veicolo in panne allo svincolo di Ortona causa rallentamenti in direzione da Pescara. Sull'A24 tratto urbano romano, altro mezzo in panne tra via Fiorentini e Portonaccio Galla Placidia verso la tangenziale est di Roma. Sulla A10 Genova Ventimiglia, code per un veicolo fermo tra l'allacciamento A26 e Genova Pegli in direzione di Genova. ANAS ricorda: per chi si mette in viaggio è importante più che mai nei giorni di esodo seguire una serie di accortezze, ad esempio in caso di stanchezza o sensazione di sonno, fermarsi subito in sicurezza nelle aree di servizio per riposarsi e recuperare le energie. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
15: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
0: Il nostro Mick Jagger ci ricorda di non mollare, noi non lo facciamo. Fino alle 18 siamo in diretta, questo è il nostro pomeriggio del weekend, si chiama Rocking Weekend, io sono Katy Passa. Riapriamo gli amplificatori con un free rock e lo facciamo con il suono dei Coldplay.

0: Bruce Springsteen 1975. Noi ritorniamo facilissimi a questo 25 luglio 2026. A proposito, siete pronti a correre facendo questo numero di telefono che sto per aprire ufficialmente? Perché cosa capita? Che se voi chiamate all'800 32 43 30, ripeto 800 32 43 30, prendete la possibilità di portare uno dei vostri amici, compagni, chiunque con voi, quindi due biglietti per uno dei grandi live firmati Virgin Radio. Si tratta di quello del 3 settembre dei Judas Priest al Pordenone Blues & Co. Festival. Ci sentiamo tra pochissimo in diretta con uno di voi e coi Blink-182.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: Blink 182 era il 2001 e sapete cosa vi dico? Che nel 2027, perciò se la matematica non è un'opinione, 26 anni dopo arriveranno, quindi tra neanche un anno, a Milano ai Days, li abbiamo proprio annunciati, Ippodromo SNAI San Siro, quando? Il 13 giugno. A proposito, stavamo parlando di live, la musica live è una cosa che ci rende sempre felici, soprattutto quando diventa free ticket, quel momento in cui diamo la possibilità ad una persona di prendere due biglietti per uno dei grandi concerti firmati Virgin Radio. Io li ho visti poco fa e sono spettacolari dal vivo, quindi si parla di Judas Priest, si parla di Pordenone Blues & Co. Festival, si parla di 3 settembre, soprattutto si parla di Pamela che è al telefono con noi. Pronto?
1: Ciao!
0: Ciao Pamela, piacere. Ketty, come stai?
1: Bene, grazie. Un po' triste perché abbiamo finito le vacanze, però va bene.
0: Vabbè, guarda, consolati, neanche noi ci andremo. Per quanto mi riguarda, no, saremo insieme ad agosto, quindi però vuol dire, insomma, che verrò sempre qui a chiacchierare con voi e quindi ci terremo compagnia, dai, cercherò di farlo, di tenerti compagnia. Da dove mi chiami? Da dove ci chiami?
1: In questo momento dalla Salerno Reggio Calabria, però io sono della provincia di Como.
0: Ah, ok, sei di Como, infatti sentivo l'accento che è vicino, diciamo, al nostro, sei lombarda. E sei sulla Salerno Reggio Calabria, vabbè, mi verrebbe da dirti in bocca al lupo, però invece ti dico complimenti perché andrai a Pordenone, vero, il 3 settembre, a vedere i Judas Priest?
1: Certo.
0: L'hai già visti?
1: Certo. No, mai.
0: Sono veramente tanta roba. Senti, chi ci porti?
1: Mio marito.
0: Ci vai con tuo marito, raga, godeteveli perché sono veramente molto belli, soprattutto lui dal vivo è anche tanto simpatico, chiacchiera, dice un sacco di cose, belli, davvero.
1: Bene,
0: ok,
1: sono contenta, grazie.
0: Buon viaggio e complimenti ragazzi, un abbraccio, ciao.
1: Grazie, un abbraccio anche a te, ciao.
0: Ciao, grazie Pamela, ciao ciao. Gli Amazons invece ritornano qui in diretta su Virgin Radio, noi li seguiamo da un po', ci piace la loro discografia, l'abbiamo visti dal vivo, abbiamo portato in Italia anche loro con qualche live firmato Virgin Radio, questo è il singolo del 2026 che si chiama Blood on the Bone.

0: Il rock non eliminerà i tuoi problemi, ma ti permetterà di ballarci sopra.
1: Pete Townshend. Virgin Radio. Style Rock.

0: Jesus Lover, i Rolling Stones, è il nuovo singolo del 2026 da quest'album Foreign Tongues che stiamo ascoltando in lungo e largo. Venite sul nostro sito per tutti i dettagli, restate in diretta con noi perché invece tra pochissimo facciamo un nuovo viaggio nel passato e si va al 1969.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
10: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
11: hai dimenticato i costumi da bagno.
10: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Virgin Classics 1969.

Il 1969, Born on the Bayou, i Creedence Clearwater Revival, e noi andiamo di questo revival fino alla fine, perché sono le 17:48, è sabato 25 luglio, ci avete scritto in un sacco di persone, siete in giro, chi va in vacanza, chi, come la nostra amica che si è aggiudicata due biglietti per i Judas Priest, torna dalle vacanze, ma poi si prende comunque un regalo di tutto rispetto per andarli a vedere dal vivo a settembre, e chi semplicemente ci saluta e ci manda un sacco di belle vibrazioni. Quindi con queste io mi prendo questi ultimi secondi chiaramente per ringraziare tutta la famiglia del rock presente in diretta su Virgin Radio, sempre con noi in qualunque momento. Io devo dirvi che anche per esempio questa settimana sono venuta in diretta anche venerdì al posto di Ringo, che era a fare una cosa per noi appunto in differita, e ad ogni orario, in ogni minuto di queste dirette sempre è così, cioè voi ci siete, quindi grazie, questo è il minimo. Vi rimandiamo al nostro sito virginradio.it per tutte le novità che potrebbero anche farvi felici, per esempio i grandi live, momenti in cui ci si riesce davvero a stringere la mano e ad abbracciare. E poi cosa facciamo? Dai grandi classici passiamo alle novità. Una novità del 2026 sono loro, che sono ritornati in maniera molto particolare, ma avremo anche la giornata di domani per parlarne meglio del nuovo singolo dei Social Distortion. Intanto ascoltiamo Tonight.

0: Kill è il nome dell'album dei Social Distortion, il nuovo ritorno del 2026, questa è Tonight. Noi invece adesso andiamo a un nuovo racconto di Paola Maugeri, perché torna Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories. Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Beatles e di uno dei loro capolavori, un sogno psichedelico che cattura l'immaginazione del mondo. Sto parlando di Lucy in the Sky with Diamonds, brano indefinibile e magico scritto da John Lennon, che con la sua ironia ha detto: "Non so perché è piaciuta così tanto, io volevo soltanto scrivere una poesia". Lucy in the Sky with Diamonds è solo uno dei capolavori contenuti in quell'album incredibile che è Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ottavo album dei Beatles, che esce il 26 maggio del 67, arriva al numero uno in Inghilterra e negli Stati Uniti, segnando l'inizio di un'epoca di musica, creatività e controcultura chiamata Summer of Love. Nel 1967 i Beatles esistono da soli 7 anni, ma sono già all'apice della loro evoluzione. Come ha detto Paul McCartney, eravamo stufi di essere i Beatles, non eravamo più ragazzi, eravamo artisti. A partire dagli album Rubber Soul e Revolver, la loro musica è sempre più sperimentale e ambiziosa e non si può più riprodurre dal vivo. Supera ogni genere, passando dal folk al rock al pop, a volte nello spazio della stessa canzone, diventando una decisamente nuova forma d'arte. L'idea di Sgt. Pepper's e di Paul McCartney, che dice a John Lennon, George Harrison e Ringo Starr: "Nascondiamoci dietro il nome di una band fittizia, avremo tutta la libertà per sperimentare". Nascono così le 13 canzoni di un vinile in cui, secondo una definizione poetica dei critici, per 39 minuti e 36 secondi la coscienza frammentata del mondo si unisce per un momento irripetibile. Il figlio di John Lennon, Julia, torna da scuola con un disegno in cui c'è la sua compagna di classe Lucy che vola in un cielo pieno di diamanti. A John piace tantissimo, scrive un testo surreale e coloratissimo. Usa il titolo Lucy in the Sky with Diamonds per inserire un riferimento alla sostanza magica della psichedelia, l'LSD. Lo porta nello studio 2 di Abbey Road. I Beatles accendono il registratore a 4 piste Studer e trasformano Lucy in un simbolo della fantasia degli anni 60. Questa è Lucy in the Sky with Diamonds.

0: E ripetiamolo, dai, Lucy in the Sky with Diamonds, lo facciamo a ritmo con i Beatles, sarà il 1967, ma oh, a me sabato 25 luglio 2026, ancora una volta ascoltando i Beatles, indovinate, mi è venuta voglia di andare a Londra, non ce la faccio, ogni volta è così, ho sempre voglia di andarci, ma ancora di più quando ascolto loro. Amici, siamo arrivati al termine per questo sabato, appunto 25 luglio, sono quasi le 18, quindi io vi saluto. Vi ringrazio come sempre, stasera ci sarà, non dimenticatevi, Rock Party, e io invece mi stavo dimenticando di salutare Ale Fiore. Ciao Ale Fiore, grazie per essere stato qui con me, ci sentiamo domani dalle 14 alle 18, un abbraccio e un 5 alto da Che Ti Passa, continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: Rock and roll, baby!
2: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
4: Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti. Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampire, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
6: Sono le 18.
8: It's 6 p.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
9: Buona serata da Federica De Boni. Tensioni alla marcia No TAV in Val di Susa. Centinaia di incappucciati hanno assaltato il cantiere di Chiomonte con lanci di bombe carta. In risposta gli agenti hanno usato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. In fiamme due camionette dei carabinieri. Prima della manifestazione sequestrati razzi e petardi. Le forze israeliane hanno condotto una vasta operazione in Cisgiordania con raid, perquisizioni e arresti almeno 70 in numerose località. Le azioni militari dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro vicino a Nablus. I coloni aprono avamposti illegali. Nuovi record dei prezzi dei carburanti su strade e autostrade. A Milano la benzina a 2,6 euro al litro. Il ministro Urso: valutiamo le accise mobili, ma in Europa i rincari sono più elevati. Il governo prepara un decreto ad hoc dopo il vertice Meloni-Giorgetti. Sale ad almeno 270.000 il numero delle persone evacuate a causa degli incendi che stanno colpendo l'area nei pressi della grande città francese di Bordeaux e nei dintorni di Madrid, dove il cielo si è oscurato per il fumo, e la Francia mobilita da questa sera 1.500 soldati. Dall'inizio dell'anno andati in fumo 98.000 ettari di vegetazione. Roghi anche in Italia, un incendio boschivo è scoppiato in una zona montana nel Parco del Pollino, fiamme anche nel sud della Sardegna, incendio in un terreno abbandonato a Scandicci in Toscana, mentre nel Salento a Gallipoli distrutti un lido e una pineta. Formula 1, Lando Norris su McLaren ha conquistato le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, undicesima prova del mondiale. Il pilota britannico partirà in pole position e avrà al suo fianco in prima fila la Ferrari di Hamilton, battuto di soli 12 millesimi. Seconda fila per Leclerc con l'altra rossa e la Mercedes di Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 2 Salerno-Reggio Calabria, segnalato un incendio allo svincolo di Rosarno in direzione dell'allacciamento Fisciano. Un altro incendio anche sulla 30 Caserta-Salerno tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio in direzione di Salerno. Sulla 1 Roma-Napoli un veicolo in panne causa rallentamenti tra Frosinone e Ferentino in direzione della capitale. Perdita di carico invece segnalata sulla 14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panigale, l'allacciamento con il ramo Casalecchio in direzione di Ancona. Sulla A1 Milano-Bologna invece c'è personale su strada per la rimozione di un ostacolo tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. ANAS in questo primo esodo estivo consiglia per un viaggio sicuro generi di prima necessità in auto, controllo del veicolo e del meteo, uso dei dispositivi di sicurezza, riposo, no all'uso di droga e alcol e niente distrazioni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
1: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starting. It's not about expression. First you have to please yourself. You just don't give up.
6: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
2: Con Max Giusti.
1: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
2: Stasera 18.45, Canale 5.
1: Il muro dà, il muro prende.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
5: Spumante o champagne?
4: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
5: Filetto o entrecote?
4: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Ufficio Casa Smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
14: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
15: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. TAG 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
16: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
13: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su syscom.eu.
17: Virgin Classics
18: 1965.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
3: Best Rock speciale Aerosmith. Sing with me, sing for a year. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Keep in touch with mama, una nuova edizione remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 19.
4: It's 7 p.m.
5: TGCOM 24, breaking news.
6: Buona serata da Federica De Boni. Vergognosa e inaccettabile la guerriglia dei Notav contro le forze dell'ordine in Val di Susa. La condanna è del vice premier Tajani. Gruppi di manifestanti oggi hanno raggiunto i cantieri, tutti incappucciati, hanno lanciato bombe incendiarie, due camionette dei carabinieri in fiamme, chiusa la A32, sospesi i treni. Emergenza incendi in Francia e Spagna, le fiamme alimentate dal vento, gli evacuati sarebbero 270.000, situazione critica nei pressi di Bordeaux e a Madrid, a Valencia si registra una vittima, le autorità dei due paesi sconsigliano di mettersi in viaggio, roghi anche in Italia, nel centro-sud. La corsa dei carburanti non si arresta con i listini alla pompa tutti sopra i 2 euro al litro. Prezzi alle stelle in autostrada. A Milano la benzina vola a 2,6 euro. Il governo valuta la possibilità di nuovi tagli alle accise. Si lavora ad un decreto legge. Ricorso in Cassazione del Ministero della Giustizia contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha ridotto di 6 giorni la durata della pena di Gianni Alemanno. È una persecuzione, scrive l'ex sindaco di Roma. Forse dà fastidio la mia battaglia da destra per ottenere delle carceri meno folli, denuncia. Tragedia a Menaggio sul lago di Como, dove un turista olandese di 45 anni si è tuffato da una barca senza più riemergere. Dopo che il figlio 16enne stava annegando, il minorenne è stato salvato, le ricerche dell'uomo ancora in corso. Ciclismo, Tour de France, nella penultima frazione l'ecuadoriano Carapaz vince una durissima tappa alpina mozzafiato. Lo sloveno Pogacar, quarto al traguardo, ipoteca la vittoria di domani. Formula 1, il Gran Premio d'Ungheria, Norris su McLaren per 12 millesimi, soffia la pole alla Ferrari di Hamilton, terzo Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra l'allacciamento a 15 Parma La Spezia e Fiorenzuola in direzione di Milano. Sulla 12 Roma-Civitavecchia un veicolo in avaria causa rallentamenti tra la barriera di Roma Ovest e Torri in Pietra in direzione della statale 1 Aurelia. Sulla 2 Salerno-Reggio Calabria traffico rallentato per un incidente allo svincolo di Rogliano Grimaldi verso lo svincolo raccordo di Reggio Calabria. Sulla 7 Milano-Genova altro incidente segnalato tra l'allacciamento A12 e la A10 Genova-Ventimiglia in direzione della capoluogo ligure. ANAS ricorda che in questo primo fine settimana di esodo estivo vige per domani, domenica, il divieto di transito dei veicoli pesanti dalle 7 alle 22. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starlight. It's not about expression. First, you have to please yourself. In the stars. You just don't give up.
5: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Mi manchi ma
8: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Virgin Classics 1970.

0: Scrivo canzoni di protesta, quindi sono un cantante folk. Un cantante folk con chitarra elettrica.
1: Joe Strummer.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
4: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 20.
6: It's 8 p.m.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
8: Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
8: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
7: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
10: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starting. It's not about expression. First you have to please yourself. In the stars. You just don't give up.
11: Best Rock 500. The songs that made rock history.
4: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
11: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
0: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre, Unipol Dom Milano. 5 novembre, Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre, Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
13: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
12: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
13: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
12: È buonissima.
13: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
12: E per risotti cremosi?
13: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
14: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
17: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Pronti? DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di €50.000. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a €399,20. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
10: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Benvenuto da Rodaus. Desidera?
13: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
12: Arriva subito.
14: Da Rodaus la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodaus.
15: In vacanza porto tutto o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
18: La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
20: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
21: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
5: Ah, COP Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
6: Parti con COP Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19.90 al mese. Meno pensieri, più COP Voce.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
8: Virgin Radio.
7: Sono le 21.
8: It's 9 p.m.
0: Best Rock 500. The songs that made rock history.
7: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
0: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Ho comprato una perla nera.
16: E perché?
15: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
16: E perché?
15: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
17: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
18: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
19: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
20: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
21: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
20: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
22: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
23: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
24: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
25: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax.
26: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
25: OVS. Love people, not labels.
0: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
27: Best Rock

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
16: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
17: GWM, go with more.
18: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
19: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
20: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
19: Siete pronti a sentire l'estate?
20: Parte da Riccione.
18: Siete pronti?
20: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
18: Vi aspettiamo!
0: Best Rock 500.
1: su Virgin Radio Best Rock 500, il meglio della storia del rock.

on Virgin Radio. Best Rock 500. On Virgin Radio. Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola?
3: Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
4: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti: Geese, 19 agosto, Milano; Hollywood Vampire, 1 settembre, Milano; 2 settembre, Este Music Festival; Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
11: It's 10 p.m.
1: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
0: Virgin Rock Live.
1: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
0: Virgin Rock Live.
1: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show. Lo show. Può iniziare.

Even today, the biggest live event is on First.

0: un solo palco, molti artisti su Virgin Radio.
1: Virgin Rock Live.
2: Let's go heavy is the crowd.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su Fineco. Bank.com.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Solo da 1 euro 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
8: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
9: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
10: Virgin Rock Live.
11: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
10: Virgin Rock Live.

0: resta sotto il palco. Virgin Rock Live torna tra poco.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
3: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano, 5 novembre Palazzo dello Sport Roma, 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
4: Solo da 1 euro 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
5: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
6: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
6: Virgin Rock Live.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna venerdì alle 22 su Virgin Radio.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Best Rock speciale Aerosmith. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
0: Sono le 23.
7: It's 11 p.m.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
10: Vi aspettiamo!
0: Rock Party. Rock Virgin Party. Radio. Well, it's one.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
0: Rock Party. Virgin Radio.

0: party.
1: Torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
0: Rock Party. Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Perché?
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
3: Perché?
5: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Rock Party. Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Long Playing Stories.
1: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
1: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Rock Party, Virgin Radio.